0: Sell better together.
1: Why are the now is a paper talfuai or water muffa? The Utua Ilo Sa is CCI or the Tower Swift one. File for Pitola Tichi Sau. Tassi is a full text lauta la shopping voucher or the armor of Fua in Payaso Titus. Fine of fear, not the Lafo Lamo or Setoris Pita la Chapa. The Lafo Setoris Lauta la Ainga Mawo in the Pacifica. On a Mawai Leo Loa Vanoa, it's a Manuma Loai. Yai, Ainga Fabito.
2: O le tato taimi le olua se fulu nei minute ua te ai nei le se fulu ma le lua o te taritono o lo o tato yei nei poi taimi ia o vai einga o a uli ia eme se poi lato o lo o malo o loa inga luenga a feitu la ta lo fae. Pesele nei ia e awa lo fatuai ia i mahotanga se ngase ia matonu o a inga ia eme se poi o nufuanga tangata matutua ia eme se poi o tutonu o fale pui pui taritonu ia olo fa pena ono to ma futa mai ia iline yaso ia elem fai on fa angaloina oto ir zato pokala me ia ia solua son fua solua solulu ia a ita hua tele oto ile zato pokala me

Buongiorno, buongiorno a tutti carissimi ascoltatori e ben sintonizzati al programma del mercoledì mattino qui sulla radio comunitaria di Brisbane 4B. Programma in lingua italiana mandato in onda da Duilio ogni mercoledì, sempre dalle 8 alle 9. Di questa un'altra mattina bella, soleggiante, fresca, fresca, perché al mattino fa sempre fresco, però le giornate sembrano abbastanza bene. Oggi mercoledì, quando siamo? 5 agosto. Agosto. Oh, tempo della ECA. Domani inizia l'ECA, no? Infatti, quando passo davanti là al showground, vero, c'è tutte le attività, vero, tutte le attrezzature vanno su, costruite per questo periodo di 10 giorni. E, sì, annuale. Quest'anno fanno 150 anni, 150 anni, 150° anniversario dell'ECA. C'è male, eh? Dato sempre avanti. Se volete chiamarmi qui allo studio, il numero di telefono è 3240-8686 e se avete qualche richiesta. Stamattina ho un problema. Angelo, se sei in ascolto, quando prendo e metto la prossima canzone, per favore mi chiami qui allo studio. Devo chiarire una cosa. Sì. Se volete mandare qualche augurio di buon anniversario, matrimonio, quello che sia, però possiamo farlo sempre qui, non c'è problema. Oggi vorrei iniziare il programma musicale con una bella storiella, una cosa, Veronica Kuo che ci canta Antica fotografia. Molto, molto interessante.

0: You're listening to Radio 4EBFM 98.1. Sharing the world with you.
1: Bene, quella è stata una bella storia di quella antica fotografia. Infatti ci dice del passato del paese dove, vero, veniamo noi. Boh, di quando ne siamo, non lo so. Il fatto è che oggi vorrei parlare di qualcosa, non so se è adatto o se non è adatto, però voglio soltanto avvisare la generazione più giovane di noi. Noi oramai queste qua sappiamo, siamo tutti arrivati a una certa età, ma ci sono quei giovani che ancora devono sapere come ti accorgi se stai invecchiando. Che cosa succede dai 40 anni in su? Chi si ricorda questo? Possiamo dire? Se ci sono piccoli cambiamenti che giorno dopo giorno ci fanno capire che la maturità è arrivata. Soprattutto quando le candeline sulla torta iniziano ad aumentare. Spesso si ripete la frase che l'età è solo un numero e che ci si sente nettamente più giovani rispetto a quello che le cifre rappresentano. Da un lato è vero che l'età talvolta non riflette quella che è la nostra vita. Ci sono persone giovani che possono essere infinitamente adulte per atteggiamenti e modi di vivere e altre anziane che in realtà hanno un spirito giovanile. Purtroppo però il corpo non è sempre non segue lo spirito e ci sono dei segnali, dei cambiamenti che avvengono in modo graduale e che segnano il trascorrere degli anni e del tempo. Al netto ovviamente di eventuali malattie, superati i 40 anni, ogni decennio in più comporta alcuni cambiamenti nel corpo e nella mente, che non dobbiamo sottovalutare e che ci fanno capire che davvero stiamo invecchiando. Io ho detto sempre, quando c'è la mente che è quarantenne e il corpo ottantenne, i calcoli non vanno bene. Comunque ho detto, perché questa cosa è lunga, quindi la faccio a pezzi e pezzi, con una musica, con una canzone per riprendere il fiato ogni tanto e capire esattamente come va, come si arriva alla vecchiaia. Nel frattempo oggi facciamo un augurio di buon compleanno ad Angelo Canavò. Angelo mi ha fatto una richiesta di una canzone che non sono riuscito a trovarla, ma cercherò

Angelo, cercherò sempre, farò del mio meglio per trovare fuori. Spero di averla per la prossima settimana, ma nel frattempo, per augurarti un buon compleanno, metto la tua canzone preferita. Ecco qua Gian Pieretti con Il sogno della farfalla.

0: EFM, it's your life.
1: Eccoci di nuovo, siamo sempre in onda con Duilio fino alle 9 di questa mattina, la mattinata soleggiante. Insomma, continuando con questa storia, vero, degli anni che le cose che si trovano fuori quando passano. Dice, soffiate le 40 candeline sulla torta, le donne iniziano ad aspettare i primi segnali della perimenopausa, quella fase che precede la menopausa. Gli esperti avvertono che in questa fase le donne potrebbero soffrire di secchezza vaginale che rischia di rendere il sesso un'esperienza poco piacevole. Per questo consigliano l'uso di lubrificanti e creme oltre che integratori di estrogeni per mitigare questo aspetto. Il suggerimento è quello di prendere soprattutto nei prodotti composti principalmente dal silicone o acqua. Gli esperti poi avvertono che se durante un colpo di tosse o una risata eccessiva si verificano delle piccole perdite d'urina, non bisogna spaventarsi. Per le donne è legato alla conseguenza della gravidanza e al cambiamento degli ormoni. E ci sono degli esercizi del pavimento pelvico che possono aiutare a mitigare il problema. Inoltre bisogna iniziare a proteggere la propria mente per evitare un futuro decadimento. Bastano piccole modifiche come una migliore cura del sonno, una dieta con più vegetali, fare esercizio fisico. Superati i 40 anni si entra in una fase della vita in cui è meglio programmare delle visite di controllo come colonoscopie, mammografie. Alcuni esperti consigliano di fare il vaccino contro il papilloma virus se si è sessualmente attivi e non in una relazione monogama. Adesso andiamo, facciamo un'altra pausa. Pensavo che questo dava anche un aspetto alla nostra cosa della della vita. Andiamo adesso con Marianna Lanteri e l'appuntamento.

0: This August, Multicultural Queensland Month 2026 brings people together across the state, celebrating culture, community, spirit, and many stories that make Queensland feel like home. All month long, everyone is invited to connect through food, music, art, sport, and local events that showcase Queensland. From regional towns to city streets, everyone is encouraged to come together, learn from one another, and celebrate the cultures that shape life in Queensland. Come together and be a part of the celebrations happening across Queensland at qld.gov.au/Multicultural Month. Radio 4AB is proud to be one of the sponsors of Multicultural Queensland Month in partnership with Queensland Government.
1: Eccoci di nuovo, stiamo continuando con questa storia. Cosa andiamo avanti a incontrare con gli anni? Dice, superati i 50 anni e in piena menopausa, le donne devono iniziare a pensare al proprio cuore, perché gli estrogeni calano comportando il rischio di problemi cardiaci. Secondo gli esperti, arrivate a 55 anni, sono soprattutto le donne, rispetto agli uomini, a rischiare problemi cardiaci e l'aumento del colesterolo. Quindi è una fase della vita in cui non bisogna smettere di fare esercizio. Sarebbe utile smettere di fumare e controllare il proprio peso, mangiando magari più verdure che grassi saturi. Tutte queste sane abitudini aiutano anche a prevenire il rischio di demenza. Gli esperti consigliano di fare i vaccini contro l'influenza e polmonite e di sottoporsi a frequenti visite di controllo per verificare anche eventuali carenze vitaminiche. Infatti, dopo i 50 anni, lo stomaco produce meno acidi necessari a processare il cibo e ad assorbire la vitamina B12. Inoltre, il corpo fa più fatica a produrre la vitamina D in modo naturale e quindi potrebbe essere utile integrarla. Questo è, vuol dire anche per gli uomini, perché se è forse un pochettino più specifico per le donne, ma vale pure per gli uomini nello stesso modo, quello che si deve fare, quello che non si deve fare, quello che si può mangiare, che non si può mangiare. Andiamo adesso con Federica Cocco e Occhi Azzurri. Vediamo com'è. Eccola qua.

Eccoci qua di nuovo, che bella canzone di Federica Cocco. Il ritmo di questa musica mi fa proprio dare bene. Continuando con questa storia, andiamo adesso. Quando si scavallano i 60 anni, bisogna iniziare a preoccuparsi della propria salute mentale. È necessario trovare delle attività per aumentare le occasioni di socialità, ma anche per tenere la mente attiva. Quindi, dalle lezioni di ballo a quelle di giapponese, andiamo a cercare di fare una lezione di giapponese a 60 anni. Ma... o dal teatro alla pittura, dallo sport alla letteratura. È fondamentale trovare un hobby. Qualcosa da fare in compagnia per essere attivi, socializzare, evitare i rischi legati alla solitudine e alle lunghe giornate che non passano mai, soprattutto se si è in pensione. Le ricerche hanno mostrato che chi sta in compagnia, chi fa attività di questo tipo, non solo sta meglio ed è maggiormente soddisfatto, ma ha anche una spinta positiva del cervello. L'obiettivo è essere attivi sia fisicamente che mentalmente per aiutare in modo complessivo il corpo. Un'attività che può riguardare anche la sfera amorosa e sessuale. Il consiglio è quello di rivolgersi a dei professionisti in caso di calo del desiderio. Chi è single non deve dimenticare l'uso del preservativo perché non ne mancano i casi di malattie trasmesse sessualmente tra la popolazione più anziana che magari non pensa a proteggersi. E questo sì. Andiamo ora con Sal da Vinci e poesia.

0: You're listening to 4EB FM. You can find us on 98.1 on the FM band. If you would like to know the broadcast times of different languages, come in and pick up a program guide. We're at Kangaroo Point on 140 Main Street. Or you can find us on the internet at www.4eb.org.au or alternatively, give us a call, 3240 8600.
1: Concludendo con questa storia di invecchiarsi, dice, dopo quando le candeline diventano troppe sulla torta, la fatica dello spegnerle tutte potrebbe non essere legata solo al numero, ma a qualche piccolo problema respiratorio. Superati i 70 anni, cala l'udito, è una questione fisica e non bisognerebbe vergognarsi di cercare aiuto mettendo auricolari che possono aiutare a vivere meglio. Spesso iniziano a esserci problemi di vista causato dalla cataratta che può essere risolta con una semplice operazione. Anche dopo i 70 anni si può essere attivi sessualmente. L'importante è sempre quello di rivolgersi agli specialisti in caso di problemi. Superati i 70 ci si può preoccupare meno del proprio peso, a meno che di non essere obesi o sottopeso. Infatti, per gli esperti, un po' di grasso senza eccessi protegge anche il corpo e riduce i rischi di mortalità. In questa fascia d'età i medici ricordano di fare degli esercizi per migliorare l'equilibrio, per evitare il rischio di cadute che possono avere delle conseguenze gravi, non solo fisiche, ma anche psicologiche, per l'isolamento che può portare stare a lungo fermi a letto o in casa. Oltre a quello, vorrei metterci i miei 5 centesimi di valore su questo pensiero della... Quando si arriva a quest'età, forse la cosa più importante dobbiamo guardare, cioè, non importante, ma di pensarci sopra, che abbiamo... Non dobbiamo giustificare con nessuno quello che vogliamo fare. Diceva una volta un amico mio, dice, quando ero piccolo mi comandavano i grandi. Dice, adesso che sono grande mi comandano i piccoli. Dice, quando comando io? Andiamo avanti con la musica e un bel brano Sotto il cielo di Sorrento.

Sotto il cielo di Sorrento, eh? Bello vedere perché il tempo sia buono. Andiamo a vedere adesso cosa fanno le nostre associazioni. La Federazione Cattolica Italiana di North Brisbane vi invita agli incontri di comunità ogni ultimo lunedì del mese. Questi incontri si tengono nella sala Heritage Hall accanto alla chiesa Holy Cross di Wollongwin dalle 9.30 del mattino fino all'1 del pomeriggio. Ci saranno esercizi fisici e gioco della tombola. Chi vuole può giocare anche a carte. Alla fine dell'attività sarà servito uno spuntino con caffè espresso e acqua imbottigliata. Per informazioni e prenotazioni telefonate pure a Nerina La Spina al 33 57 12 20. Il prossimo incontro sarà lunedì 31 agosto, alla fine del mese. Oltre a quello, la stessa Federazione Cattolica invita tutti i membri, amici e lettori di Rintocchi a festeggiare insieme la festa del papà. Sabato 5 settembre 2026 a mezzogiorno nella sala della chiesa di Sant'Anna che si trova al 127 Nelson Street, Kalinga. Parcheggio su strada e fuori strada. Dice biglietti per adulti sono $55, bambini $20. C'è un'atmosfera familiare, sarà servito un pranzo di tre portate accompagnati dalla musica di Frank De Bellis, tanti premi della ricca lotteria per tutti. Per informazioni e prenotazioni contattate pure Annerina La Spina al 33 57 12 20. Nerina è molto occupata, eh? Oppure Dino Varicchio al 04 22 302 049. Adesso che Giuseppe e Rosa sono in vacanza in Italia, tutto sta sulle spalle di Nerina. Oltre a quello vorrei iniziare a pensare pure per il prossimo mese c'è la Festa Italia. Festa Italia che sarà il 20 settembre alla R&I Showground. Le attività, come sappiamo, il mangiare che c'è tutta la giornata dal mattino dalle 10:30 fino alle 5:30 del pomeriggio. Possiamo fare festa all'italiana, eh? Quindi non dimenticatevi la data, 20 settembre, per Festa Italia. Andiamo adesso con Julio Iglesias e Vagabondo.

0: 48 different languages, 50 different cultures, and just one radio station, 4EBFM.
1: Listen to 4EBFM and the world is yours.
2: Eh sì, vagabondo. Bene carissimi, siamo arrivati alla fine di un altro programma, sperando sempre che sia stato di vostro gradimento. Noi ci risentiamo mercoledì prossimo, nel frattempo domani c'è Giuseppe, i programmi di Giuseppe sono registrati per le prossime settimane che lui si trova in una... in ferie, in vacanza, viaggio da qualche parte. E venerdì mattina ci sarà sempre Luciana e Franco. Io vi auguro a tutti una buona giornata e una buona settimana. Vi lascio oggi con Peppino Di Capri e Riccardo Del Turco e chiunque, e sperando sempre state caldi e di buona salute. Ciao ciao a tutti. Ecco qua Riccardo Del Turco con Uno Tranquillo. Ciao.